0: YFM di 06.4 MHz di Kuching.
1: Pukul 6.20 pagi di YFM Bidaya RTM Kuching, peluang minat frekuensi di 06.4 MHz dan di 0.2 MHz.